0: Radiofoni Sabah FM.
1: Tetap di hati. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.